Musica mi dà iubire. Musica nare colore. Musica nare nazione. Da mai adesso. Musica nare minchione. Musica mi appartiene. Sinta con musica io traesco, con musica io calatoresco. Se mi faccio se mi sinta ciò, a ciò cumbreo io. Con musica io mi andrago stesso. Dentro che musica mi dà iubire.